ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Dato un avvenir migliore.